pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica Le Lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica Le Lenti by Masina. Nei centri all'Ipere di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: buona domenica.
1: Saif con buona domenica, non è il caso di augurarla oggi la buona domenica, visto che è giovedì, però insomma ci stiamo avvicinando a fine settimana, sarà un fine settimana caldo dal punto di vista delle temperature. A proposito, sentiremo gli amici di Trebi Meteo intorno alle 6.35, 6.40, rimanete con noi. Intanto è tempo di agenda, il nostro almanacco, i fatti legati alla data di oggi, 16 luglio, santo del giorno, Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, ovvero la Madonna del Carmine. Un saluto affettuoso a quanti insomma si affidano alla Madonna del Carmine per qualche grazia e per qualche richiesta particolare. Io sono molto devoto. Accade oggi, 1880, la dottoressa Emily Stowe diventa invece la prima donna a poter esercitare la professione medica in Canada. Insomma, un fatto importante, 1880. 1945, il progetto Manhattan, gli Stati Uniti d'America fanno esplodere nel deserto del Nuovo Messico la prima bomba atomica. Certo è una data più che da ricordare, da cancellare dalla storia. 1965, viene inaugurato il traforo del Monte Bianco alla presenza di Giuseppe Saragat e Charles de Gaulle, presidenti rispettivamente d'Italia e Francia, nel 1965. 1969, programma Apollo, parte l'Apollo 11 che porterà l'uomo sulla Luna. I compleanni di oggi: Fabrizio Gifuni, attore italiano molto bravo, classe del 66, e Eugenio Finardi, cantautore italiano che non si fa certo dimenticare, classe 1952. È tutto per il nostro almanacco, la nostra agenda, che torna domani alla stessa ora. Tra poco Venusia con l'oroscopo, ma subito la voce di Raff con Come una favola.
2: Sei tu l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi giovedì 16 luglio 2026. Ariete, la luna positiva, con la complicità di Saturno e Nettuno nel segno, dovrebbe esservi d'aiuto nel fare un po' di chiarezza circa alcune questioni professionali un po' complicate. Perciò aprite la mente con coraggio e un pizzico di creatività. Voto 7+. Toro, le piccole avversità possibili per la luna dissonante non saranno causa di difficoltà eccessive sia in ambito lavorativo sia nella gestione familiare, e il voto è 8-. Gemelli, siete anche oggi ben voluti dalla luna, pertanto approfittatene soprattutto per cercare di utilizzare il vostro entusiasmo con lo scopo di riportare un po' di serenità nei rapporti affettivi attualmente sottoposti ai capricci di Venere in quadratura. Voto 7. Cancro, Venere vi sorride, la sfera sentimentale è appagante, così come la presenza di Mercurio e Sole nel segno vi sostiene nel trattare con intelligenza gli affari correnti. Giornata proficua e voto 7+. Leone, Luna e Giove nel segno sono garanzia di successi che potranno riguardare anche in futuro un po' tutti i settori della vita, quindi il voto è 8. Vergine, un po' di nervosismo per Marte dissonante potrebbe turbare il clima familiare, mentre negli affari saprete essere determinati e convincenti. Voto 8-. Bilancia, saranno ancora per qualche tempo gli affari sia correnti sia lunga scadenza a darvi qualche difficoltà. Perciò non sprecate le energie di un ottimo Marte cercando strade alternative. Mettetevi semplicemente in attesa e nel frattempo dedicatevi ad altre priorità. E 7 il vostro voto. Scorpione, dalla vostra parte c'è un ottimo Mercurio in grado di suggerirvi interessanti idee per migliorare la resa in ambito lavorativo. Bene l'amore, nonostante qualche piccolo bisticcio possibile per la luna ostile. E voto 8-. Sagittario, la benevolenza della luna potrà in parte mettervi al riparo dalle insidie di Venere e Marte, ma cercate di usare, specie in famiglia, tanta buona volontà. Voto 7. Capricorno, le difficoltà nel settore lavorativo potrebbero rendervi poco sicuri di voi stessi, ma a consolarvi ci pensa la vita affettiva grazie a Venere positiva, e per ora accontentatevi con il voto 7. Acquario, l'opposizione della luna non disturberà gli impegni odierni, quindi datevi da fare con lo scopo di sistemare tutto prima delle vacanze. Voto 8-. Pesci, state vivendo un buon periodo per l'attività lavorativa, mentre l'amore a causarvi un certo batticuore. Vigilate e voto 8-. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Ogni domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Radio Padova Meteo.
7: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Padova. Ci attende un giovedì con l'anticiclone africano ben saldo sul Mediterraneo e dunque anche sul nostro territorio. Sul Triveneto sarà una giornata stabile ed ampiamente soleggiata, con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. Le temperature massime diurne saranno comprese fra i 31 e i 35 gradi. I valori più elevati si registreranno in pianura, ma localmente anche sulle zone montuose. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

Neffa la mia signorina qui a Radio Padova Ritmo Italiano, dopo aver sentito anche le previsioni meteo di Trebi Meteo, grazie agli amici che risentiremo più tardi nel corso della giornata, anche per capire l'evoluzione di questa giornata di giovedì 16 luglio. Rimanete con noi, torno a ricordarvi la nostra linea WhatsApp 328 319 8000, lo faccio mentre torna in onda Ligabue, questa volta con Un colpo all'anima.

Mace Salmo con la pesce con cattive abitudini, quella buona invece è sintonizzarsi di primo mattino e fare colazione con Radio Padova in sottofondo, tante canzoni da canticchiare, magari mettiamoci anche la prossima che per i fan di Achille Lauro è una delle più note. Si tratta di Incoscienti Giovani, presentata all'edizione del Festival di Sanremo di quell'anno 2025, canzone che ci porta vicinissimi alle 7 qui a Radio Padova.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Sono le 7:02.
1: Buongiorno amici. Le 6:02 di questo giovedì, come abbiamo ricordato in più riprese, 16 luglio. Max Dupré sempre con voi fino alle 9, ora anche con Cesare Cremonini e Marmellata numero 25.

0: L'hai trovata per caso?
1: L'ho trovata.
0: Cerca, poi trova. Con Cesare Cremonini, marmellata numero 25, qual è la vostra preferita? Raccontateci. Avete quella fatta in casa? Siete così bravi? Oppure dallo scaffale scegliete sempre lo stesso tipo di marmellata? Siete abitudinari? Magari, insomma, anche questo tipo di curiosità condividetela con noi al 328-319-8000 insieme ai commenti per la partita di ieri sera, la semifinale che vede ora in finalissima l'Argentina con la Spagna. Sarà una bella partita, sarà una bella finale. L'è stato anche la semifinale con tante emozioni, l'Inghilterra che pensava di avere in saccoccia il risultato con quell'1-0, ha difeso, ma poi la difesa di fronte a Messi e tutti i giocatori argentini è servita a poco, e nei minuti finali della partita, prima dei supplementari, ecco che sono arrivati i due gol che hanno segnato il passaggio di turno proprio all'Argentina, che quasi non ci credeva, ma comunque è stato un vero e proprio assalto per un tempo intero, il secondo. Va bene, e questo è quanto raccontano le cronache sportive. Voi invece che cosa avete da raccontarci stamattina? Fatelo, come già ho ricordato, al 328-319-8000. Radio Padova, ritmo italiano.

0: Rocco Hunt, la più bella del mondo, la più brava invece penso sia Mariella, che ci ha inviato un WhatsApp vocale che vado immediatamente a farvi sentire, perché ci racconta delle sue marmellate strepitose. Sentiamo un po'.
1: Ciao Max, l'altro giorno ho fatto la marmellata di gocce d'oro.
0: Com'era?
1: Meravigliosa.
0: Oh, meravigliosa, brava Mari. E un saluto anche a Giulia, che invece ci segnala: io, a proposito di marmellate, tutte fatte in casa, da quelle con le ciliegie per poi arrivare alle fragole, all'albicocca, insomma quello che la stagione offre come frutto di stagione. E beh, insomma, non è male poi iniziare la giornata così con questo tipo di marmellata, che ha fatto innamorare anche Cesare Cremonini. Marmellata che potrebbe darmi la sveglia stamattina, visto che ho sbagliato l'ora, ho detto 7 e 6 minuti invece di 7 e 2. Vabbè, insomma, succede quando di primo mattino ci si trova inguaiati a iniziare la giornata, però lo facciamo molto volentieri insieme a voi, anche con Fiorella Mannoia, a guardare il bel cielo d'Irlanda.

0: Mi chiedevo, chissà se tra di voi c'è qualcuno che ha organizzato o sta organizzando un viaggio in Irlanda proprio per la stagione estiva 2026. Magari, insomma, raccontateci, condividete il vostro piano di viaggio e raccontateci quando è prevista la partenza, oppure se siete stati di recente e avete nel cuore, ancora negli occhi, il cielo d'Irlanda, come cantava Fiorella Mannoia. 7:15 del mattino, paesi del nord Europa. A proposito di paesi del nord Europa, in Norvegia, insomma, è popolarissimo. Stiamo parlando del giocatore di calcio alto 2 metri, quel pezzo di ragazzo biondo che ha segnato diversi gol, che è stato portabandiera della Norvegia fino alle ultime fasi di qualificazione. Ebbene, effetto mondiale, in Perù pare che ci siano stati oltre 550 neonati che sono stati chiamati Erling Haaland, che è il nome poi di questo calciatore. Insomma, mi sembra così strana la cosa, però probabilmente è successo in passato anche con i nostri Paolo Rossi e i nostri Roberto Baggio, chi lo sa.
1: Ritmo italiano.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon giovedì mattina, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi. Per il traffico sostenuto, code sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste alla barriera di Trieste-Lisert. Sulla A4, inoltre, sempre per gli intensi spostamenti, segnaliamo incolonnamenti tra Padova Ovest e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste e rallentamenti in direzione Milano tra la tangenziale di Mestre e Padova Est. Proseguendo in direzione Milano sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti per traffico sostenuto tra Somma Campagna e Brescia Est. Per lavori notturni dalle 22 di questa sera, giovedì 16 luglio, alle 5.30 di domattina, giorno 17, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mirano Dolo in entrambe le direzioni di marcia. E sempre per lavori, in questo caso di competenza di società autostrade SPA, dalle 23 di questa sera alle 5 di domattina verrà chiuso il tratto autostradale di A23 Palmanova Tarvisio, compreso tra Udine e Gemona in direzione dell'Austria. Tale chiusura si ripeterà anche la notte di lunedì 20 luglio. Inoltre, nelle medesime notti, a partire dalle ore 20 verranno chiuse l'area di servizio Zugliano Est e l'area di parcheggio di Santa Caterina Est. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre, le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Misteri, tra poco parleremo del mistero, che poi non è tanto mistero perché comunque cercheremo di svelarlo, degli alberghi pieni, strapieni nella costa, sulla costa romagnola, e delle spiagge che invece hanno degli ombrelloni, dei posti liberi. Uno dice: ma com'è possibile? È possibile, tra pochissimo vi spieghiamo il perché. Mentre adesso su Radio Padova siamo pronti a continuare con la musica, Rocco Hunt e Noemi, Oh Ma.

Piccola stella senza cielo, Ligabue a Radio Padova. E adesso parliamo del fenomeno degli hotel pieni e delle spiagge meno affollate del previsto in Romagna. Tutto questo è legato ad un cambiamento radicale nelle abitudini di spesa e nelle vacanze per quanto riguarda i turisti. I motivi principali, insomma, sono questi: il boom delle piscine negli hotel, perché moltissimi turisti preferiscono rimanere nelle piscine delle strutture alberghiere anziché scendere in spiaggia tutto il giorno. C'è il taglio dei costi, l'esplorazione dell'entroterra e degli eventi, perché la Romagna ha diversificato enormemente la sua offerta. Molti turisti usano l'hotel come base per partecipare a grandi eventi sportivi o culturali. E poi esiste anche il fenomeno del turismo mordi e fuggi, perché l'aumento dei turisti stranieri riempie le camere d'albergo, però questo target di turismo tende a muoversi di più nel territorio rispetto al classico turista italiano che passava l'intera giornata sotto l'ombrellone. Quindi si ha questo tipo di effetto. Quindi il turismo non manca, è solo che ha cambiato modo così di godersi le giornate. Noi italiani invece, insomma, ma mezza giornata al mare in spiaggia fa sempre molto molto molto piacere. Benvenuti su Radio Padova, ascoltiamo anche Simonetta, Paolo Simonetta, e questa si intitola Mi soccorso.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
1: E le canzoni che amerà.

0: Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: La disco italiana.
4: Da questo momento
3: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il

Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: Tour Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Natur Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Natur Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturpetshop.it.

0: Sono le 11 e un minuto.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: alle 11:05 abbiamo cominciato un'altra ora insieme con la nostra musica. Bentrovati, adesso ne mettiamo in fila 3 di successi. Il primo è un classico di Enrico Ruggeri, Polvere.
1: Tre canzoni in fila.

Laura Pausini, Tra te il mare, ed è così che abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila a Radio Padova. 11 e 16 minuti, tra poco aggiorniamo anche la situazione meteo in Veneto da qui alle prossime ore. Ma prima c'è anche Achille Lauro, e questa è Comuni Immortali.

0: Padova Spot Live.
1: E così anche quest'anno arriva Anguria Summer Party il 18 e il 19 luglio al Parco del Pescatore di Caorle dalle 17, due serate tutte da vivere insieme con musica, spettacoli, giochi, area food e bar, insomma un'esplosione di energia dedicata alle famiglie, bambini, ragazzi, gruppi di associazioni del territorio. Ma Anguria Summer Party è molto più di una festa, è un momento per stare insieme e il ricavato dell'evento contribuirà all'acquisto di un pulmino attrezzato per persone con disabilità. Segna le date 18 e 19 luglio, Parco del Pescatore Caorle, apertura alle ore 17, Anguria Summer Party.
2: Scopri il mondo della tua radio preferita.
3: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.

0: Vederci bene è uno stile di vita.
1: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
0: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.

sono sicurissima che ve la siate goduta fino alla fine questa meravigliosa canzone di Pino Daniele. Io so pazzo, una delle chicche marchiate Radio Padova. Adesso invece vi volevo raccontare quello che gli esperti, gli studiosi hanno definito il Buckingham Palace dell'alveare. Praticamente vi spiegano come le api scelgono la regina delle api, e dietro l'incoronazione della regina c'è tutta una elaborata operazione di microchirurgia architettonica, operaie dedicate che scaldano la larva per farla nascere in tempi record, insomma tanto lavoro per mettere poi al mondo questa regina che dominerà l'alveare. Poi diciamo che le celle reali sono molto diverse da quelle classiche dove vengono allevate le operaie. Innanzitutto non sono di forma esagonale, ma assomigliano più che altro a una nocciolina. Sono anche costruite con una cera diversa da quella del resto dell'alveare, meno densa, più malleabile e più capace di trattenere umidità e calore, che sono essenziali per lo sviluppo della larva. Infine c'è questa scoperta di una nuova categoria di operaie, che sono più giovani di quelle che delle api operaie che si occupano

del resto dell'alveare e sono specializzate nella manipolazione della cera e nella costruzione della cella reale. Oltretutto, queste vallette della regina hanno una temperatura corporea più alta che serve ad alzare la temperatura della larva, aiutando ulteriormente ad accelerare la sua crescita. Per dirla con le parole degli autori dello studio, è un po' come a Buckingham Palace con un gruppo di api dedicate esclusivamente al benessere della regina. Come vedete, non si finisce mai di imparare dal mondo degli insetti e di conseguenza poi le api, che sono nostre amiche, meritano tutta la nostra attenzione. Adesso invece, per continuare ad augurare un buon pranzo a tutte le amiche e gli amici che sono sintonizzati su Radio Padova, al ciao Cri, Giusy Ferreri con la sua Momenti Perfetti.

0: Che ritmo per aumentare, diciamo, come dire, l'energia in tutti voi che siete in movimento, magari in questo momento state anche mangiando. Chi si sta riposando, attenda un attimo perché stanno per arrivare le tre bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Restate con noi qui a Radio Padova.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
1: E le canzoni che amerai.

0: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

A conclusione delle tre bellissime di oggi qui a Radio Padova, Eros Ramazzotti con Fuoco nel Fuoco. Ora vi abbraccio, io Cristina Dori intendo dire, il ciao Cri vi aspetta domani venerdì. Adesso invece ci sentiamo insieme con grande goduria Elisa, la nuova canzone Amore è, e tra poco arriverà anche Made in Italy.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto! Radio

0: un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: La Disco Italiana. La Disco Italiana by Radio.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Su Radio Padova, Made in Italy, con Maurizio Modica.

0: Irama con Cabana su Radio Padova, Ritmo Italiano. Da 5 minuti abbiamo direi brillantemente superato le 14. Buon pomeriggio a tutti. Da Maurizio Modica, bentrovati insieme fino alle 17. Noi cominciamo il nostro appuntamento di oggi con le tre canzoni in fila. La prima di Angelina Mango con Marco Mengoni.
1: Tre canzoni in fila.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera, Noemi, su Radio Padova al Ritmo Italiano? Noi così mettiamo da parte l'appuntamento con le tre canzoni in fila che tra meno di un'ora comunque ritroveremo con il nostro buon pomeriggio anche Rov e questa che si intitola Femmina.

0: Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Natur Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Natur Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturpetshop.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Sulla A31 della Val d'Astico, code in uscita allo svincolo di Vicenza Nord, provenendo da Rovigo, causa incidente. Sulla A4 Venezia-Trieste, code per traffico intenso alla barriera di Trieste-Liserti in direzione Trieste. Traffico regolare sugli altri percorsi del Nord-Est. Restando sulla A4 vi segnaliamo che l'area di servizio Calstorta Nord al momento non eroga benzina. Vi anticipiamo che a partire dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domattina sulla tangenziale di Mestre resterà chiusa per lavori l'entrata di Mirano Dolo in entrambe le direzioni. Entrate alternative, Mira Oriago sulla tangenziale o Spinea sul passante di Mestre. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio.

0: Radio Padova, un regalo per te.
1: Ehi, dico a te, lasciati conquistare dall'estate del centro a storia di Sottomarina, pensato per chi cerca relax e vacanze da ricordare. Divertiti con i tuoi amici sui campi da beach tennis e beach volley e poi concediti una pausa nei chioschi in riva al mare con drink freschi e atmosfera vacanziera. Lasciati poi avvolgere dal benessere della piscina.

acqua wellness con idromassaggi e poi di sera continua il divertimento al Village, il parco giochi dove i bambini si divertono e i grandi riscoprono la voglia di giocare. Un'estate tutta da vivere al centro Astoria Beach di Sottomarina. Per informazioni visitate anche il sito centroastoria.it e da questo momento al più veloce a raggiungerci con un messaggio al 328 319 8000. Una intera giornata la regaliamo noi proprio al centro Astoria Beach di Sottomarina. Veloci quindi, un messaggio al 328 319 8000.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova, suona le canzoni che ami.
2: Benvenuti in paradiso insieme a noi.
1: E le canzoni che amerai.
2: Tu li hai visti mai due così che si amano? Due come noi mentre ridono, piangono.
1: Radio Padova.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: La disco italiana.
4: Da questo momento
1: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su radiopadova.com.

0: Radio Padova.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: ciao.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
1: E le canzoni che amerai.

0: Nature Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Nature Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Nature Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturepetshop.it.
2: In un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo, affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
3: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
2: Elettrovanni, il futuro è oggi.
3: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.

0: Radio Padova News.
1: 12 anni di reclusione in primo grado per l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci per il crollo del ponte Morandi che provocò 43 vittime. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Castellucci sta già scontando 6 anni di carcere per l'incidente del viadotto Acqualunga ad Avellino quando morirono 40 persone su un autobus precipitato nel vuoto. Tragedia sul lavoro nelle Cese, un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato mentre era al lavoro a Montesanto Salentino. Stava installando una fibra ottica su un palo di illuminazione quando è stato raggiunto da una scarica elettrica. Crisi medio orientale, altra notte di raid americani sull'Iran, che colpisce poi Kuwait e Giordania. Teheran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli USA attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. La Corte europea dà ragione agli ex dirigenti della Juventus. Andrea Agnelli e Maurizio Arriva Bene in merito al caso delle plusvalenze fittizie. Secondo la Corte, le sanzioni sportive devono poter essere appellate a un giudice terzo indipendente dalla stessa giustizia sportiva. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 16 e 4 minuti.
4: Questa è Radio Padova.

0: La collaborazione tra Clara e San Giovanni, le ragazze nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano. 16:07, siete con Maurizio Modica, così fino alle 17, ora le tre canzoni in fila, la prima di Biagio Antonacci, You and Me.
1: Tre canzoni in fila.

Era poesia di Sal Da Vinci su Radio Padova, Ritmo Italiano, così mandiamo in archivio un altro appuntamento con le tre canzoni in fila. Uelo con Anna Tatangelo e Notte Poetica. Scende la notte.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica Le Lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica Le Lenti by Masina. Nei centri all'Iper di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti, iniziamo dalla 4 Brescia-Padova, dove a causa di un mezzo pesante in panne, l'entrata di Desenzano è chiusa in direzione Venezia e in direzione Venezia si sono formate lunghe code, attualmente di ben 10 km tra Brescia-Est e Sirmione. Sulla 31 della Valdastico l'uscita di Vicenza Nord resta chiusa per chi proviene da Rovigo a seguito di un incidente. Sulla 4 Venezia-Trieste, per traffico intenso, si sono formate code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione del capoluogo giuliano. Infine, sulla 13 Bologna-Padova, di competenza di Autostrade per l'Italia, si verificano rallentamenti in direzione Padova tra Boara e Monselice, anche in questo caso per un veicolo in avaria. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio.

Tuca Macarena, Baby K su Radio Padova, Ritmo Italiano. Ancora una volta a voi l'augurio di un buon pomeriggio. Si va, beh, rapidamente direi verso il fine settimana. Molti di voi cominceranno a pensare agli spostamenti e arriva un comunicato da Autostrade Venete. Attesi oltre 700.000 veicoli proprio nel prossimo fine settimana. Domani già bollino rosso con traffico intenso e lo stesso è previsto nella giornata di sabato. La musica nei prossimi minuti, quella nuova di Fulminacci su Radio Padova. Questa è Maledetto Me.

0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.
1: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: Radio Padova Meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
4: Nelle prossime ore contesto ancora in prevalenza soleggiato e caldo sul Triveneto, con però qualche nuovo temporale che si ripresenterà sui settori montuosi entro sera per l'arrivo di nuove infiltrazioni di aria più umida in quota che disturbano l'anticiclone. Temporali e rovesci che poi nella notte e nella mattina di venerdì potranno transitare anche sulle aree pedemontane e sulle alte pianure, risultando localmente di forte intensità. A seguire nel weekend e sabato ancora dei temporali seguiti da un generale calo delle temperature a partire da domenica con un clima decisamente più gradevole. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

E quindi stop, dimentica Tiziano Ferro, l'ultima delle bellissime su Radio Padova, Ritmo Italiano. Noi qui ci salutiamo con me, Maurizio Modica, appuntamento domani a partire dalle 14. Tra poco sarete con Franco Ghirardello che vi accompagna fino a sera di questo giovedì, giornata numero 16 del mese di luglio, col bene che ti voglio. Sentiamo anche LDA e H7, Santa, ciao e a domani.

0: casa, rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Genova News.
1: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Anche la Fiorentina ha cominciato a lavorare da qualche giorno in vista della prossima stagione. Già diversi i volti nuovi, tra questi Attà. Ecco le sue prime parole da giocatore viola.
2: No, la mia scelta è venuta perché io ho parlato con il direttore Paratici, anche con il mister. Mi hanno detto che avevo voglia di fare crescere la Fiorentina. Sapevo anche che i tifosi qui sono molto appassionati, ma da quando sono giovane ho sempre giocato in 4-3-3 e ero sempre a mezz'ala sinistra, quindi ovviamente il ruolo che io conoscevo tantissimo. Dopo ovviamente quando sei un professionista le cose cambiano, l'ho detto, io faccio quello che il mister mi chiede. E sì, quindi sono un giocatore che posso adattarmi, però sì, ovviamente che questo 4-3-3 mi aiuterà.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 17 e un minuto.
5: Una giornata intensa, un rientro in relax. Su Radio Padova si viaggiare con Franco Ghirardello.

0: Madame con Mama non Mama, siete su Radio Padova, sono le 17 e 4 minuti, buon pomeriggio da parte mia, sono Franco Ghirardello, staremo insieme fino alle ore 20, così come tutti i giorni, questo è Si Viaggiare e all'interno di questo programma ci saranno ancora delle occasioni per giocare insieme a noi, l'appuntamento si chiama Un Regalo per Te, quando sentirete il jingle, la musica che darà il via, sarà quello il momento per inviare un messaggio al 328 319 8000. Che vi servirà per ricevere il premio. Rimanete con noi, intanto andiamo nel 2025 per riascoltare questa canzone. Si presentò all'Aristo di Sanremo come un moderno Pierrot cantando Volevo essere un duro. Lucio Corsi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore.

però anche no. Yippie yayo, però anche no. La canzone era quella di J-Ax qui su Radio Padova, 17:15. Buon pomeriggio da parte mia, sono Franco Ghirardello. Come state? Buone vacanze a tutti voi. Voi che siete lì, vi immagino con i piedi sul bagnasciuga mentre in lontananza a palla c'è Radio Padova. Ecco, meraviglioso. Intanto noi italiani siamo un po' strani perché cerchiamo invece quest'anno, nel 2026, le vacanze al fresco e le mete migliori sono le nostre Dolomiti e va bene, però molti se ne vanno via, se ne vanno verso i laghi del nord, fino alle città scandinave. Certo che è assurdo perché tutto il mondo vuole venire in Italia a fare le vacanze e ci sono i grandi VIP, vengono qua e soprattutto scelgono anche la regione Veneto, come ben sappiamo, al top delle mete mondiali. E invece noi cosa facciamo? Andiamo via e ce ne andiamo in cerca di refrigerio, in refrigerio nei laghi del nord. Siamo fatti così, come farci. Per chi invece è lì nelle bollenti autostrade del Veneto, tra poco c'è l'aggiornamento per quanto riguarda il traffico, la situazione proprio sulle nostre arterie principali. Prima c'è Marco Mengoni su Radio Padova, Ritmo Italiano, pronto a correre. Con te.

Ogni domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: C'è un modo diverso di guardare Padova. È fatto di dettagli inediti, di colori vivi e della sicurezza di sentirsi a casa. Da Ottica LV, la tua vista è la nostra missione.
1: Tecnologia all'avanguardia e lo stile dei migliori brand nel cuore della tua città. Ottica LV, mettiamo a fuoco le tue emozioni.
0: Ottica LV, in via Guizza 147 a Padova.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio. Lo svincolo di Vicenza Nord della A31 della Valdastico è ancora chiuso a causa di un incidente in uscita per chi proviene da Rovigo. Per traffico intenso segnaliamo sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti con code verso Venezia tra Brescia Centro e Peschiera del Garda, e sulla A4 Venezia-Padova rallentamenti verso Trieste tra il bivio per la A13 e quello per la tangenziale di Mestre. Anche lungo quest'ultima il traffico è in aumento e si verificano i primi rallentamenti tra Castellana e Marghera in entrambe le direzioni. Sulla A4 Venezia-Trieste si viaggia in colonna verso Trieste tra Redipuglia e la barriera di Trieste-Lisert a causa di traffico intenso. Infine, sulla A13 Bologna-Padova, gestita da Autostrade per l'Italia, segnaliamo a causa di un incidente code in direzione Padova tra Boara e Monselice. È tutto, ma per restare aggiornati scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. Più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: gusto e cultura. Gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Franco Ghirardello.
1: Preparate il costume, ma non quello per andare al mare, quello di carnevale. Direte voi, il carnevale? Sì, perché a Grado, sabato 18 luglio, torna il carnevale estivo, uno di quegli appuntamenti che sanno ancora trasformare le vie del centro in una festa condivisa. Il corteo partirà alle 21 dall'isola della Schiusa e attraverserà il porto e il centro storico tra la musica, i colori, l'atmosfera coinvolgente. È una formula estiva molto semplice e molto efficace, la città che si mette in movimento, il pubblico che si mescola, per qualche ora tutto diventa più leggero, più scenografico. Se cercate un evento popolare, vivo, pieno di energia, questa è una data da tenere bene in vista. L'appuntamento è con il 22esimo carnevale estivo a Grado, sabato 18 luglio, con sfilata alle 21.
0: Gusto e cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova, torna domani alle 18:30.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Frutta e verdura?
2: Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Su Radio Padova
5: ci sono le bellissime,
4: le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

solitario e ringraziando Dio non mi chiamo Mario. Dammi una mano, signorita, e mettila qua.

con aperitivo e cantarla a squarciagola, secondo me va benissimo. Signorita di Vasco Rossi era una delle nostre bellissime, l'ultima in chiusura. Quelle più belle, le canzoni che abbiamo scelto per voi, dedicate proprio alla musica italiana, un omaggio che tutti i giorni noi facciamo proprio a quest'ora. Buon giovedì e l'appuntamento adesso è con una novità, quella di Mara Sattei ed Enrico Nigiotti su Radio Padova. Ascoltiamo questa canzone che si intitola così, Sabato Sera.

0: Nature Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Nature Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Nature Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturepetshop.it.
2: In un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo, affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene, in un solo giorno l'energia del sole è tua.
3: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
2: Elettrovanni, il futuro è oggi.
3: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.

0: Nova News.
1: Morti sul lavoro oggi altre due vittime. Un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato a Monte Santo Salentino nel Leccese. Un altro operaio ha perso la vita a Giavera del Montello nel Trevigiano. Pene importanti, siamo soddisfatti. Così il comitato dei parenti delle vittime del crollo del Ponte Morandi di Genova commentano la sentenza di primo grado giunta a quasi 8 anni dalla tragedia che causò la morte di 43 persone. Condannata a 12 anni l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci. Ok della Camera la nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. Opposizioni in subbuglio. Legge elettorale truffa, Meloni a casa. Dilagano le proteste in Ucraina contro la rimozione del ministro della difesa Fedorov. Centinaia di persone si sono riunite nel centro di Kiev sventolando bandiere ucraine dell'Unione Europea. Le proteste nel pieno del rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky. Sport e ciclismo, tripletta di Tim Merlier al Tour de France. Lo sprinter belga conquista la terza vittoria personale vincendo la 12ª tappa della Grand Boucle. Resta in maglia gialla lo sloveno Pogačar. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 19 e un minuto.
4: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Raffa è una novità qui su Radio Padova Ritmo Italiano. Pazzi stupidi ragazzi, sono le 19:05, un buon pomeriggio da parte mia, il nostro aperitivo come sempre con la musica che ci accompagna. Un'altra novità subito con Strega Comanda, ci ascoltiamo Fresca di Nozze, Francesca Michelin.

ulteriori. Sappiamo che al momento giusto poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo. Sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

momenti sicuramente in Italia. Capo Plaza tornato con un singolo nuovo che si intitola Ogni Male, e anche lui naturalmente ha scelto questa estate 2026 per essere sempre in tour. E questa invece è Radio Padova con il suo ritmo italiano che vi accompagna, e sul tramonto c'è qualcosa di speciale che torna e cantiamo insieme a Elisa questo tramonto a nord-est. Luce su Radio Padova, ritmo italiano.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica Le Lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica Le Lenti by Masina. Nei centri all'Ipere di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti, iniziamo segnalando rallentamenti con code sulla A4 Brescia-Padova causati da traffico intenso in direzione Venezia tra Brescia Centro e Peschiera del Garda. Per lo stesso motivo si viaggia a rilento sulla A4 Venezia-Padova verso Trieste tra Padova Est e l'allacciamento con la A13 e in colonna sulla tangenziale di Mestre sempre in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. Infine vi anticipiamo che per lavori in un tratto di competenza di Autostrade per l'Italia, dalle 23 di oggi alle 5 di domattina la A23 Palmanova-Udine-Tarvisio sarà chiusa tra Udine Sud e Gemona-Osoppo in direzione dell'Austria. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Bisognerà chiedere chi non c'era al concerto di Ultimo e magari qualcuno potrebbe alzare la mano. Romantica, siete su Radio Padova, 19:27 minuti. Tra poco cederemo la linea ai nostri esperti del tempo, peraltro temporale molto, molto davvero pericoloso oggi pomeriggio, soprattutto nel Bresciano. Ne parleremo tra poco con Daniele Berlusconi, con Trebi Meteo, i nostri esperti che approderanno come sempre intorno alle 19:30 minuti. Adesso tempo di ballare con Elettra Lamborghini e Bam Bam Bambina. Elettra.

0: sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Stai ascoltando
2: Radio Padova.
1: Radio Padova.

ti piace questa musica? Radio Padova Italia è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Italia.

Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: È mezzanotte e un minuto.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi sei?

0: se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Well, way down yonder on the Chattahoochee, it gets hotter than a hoochie-coochie. Radio Padova Country.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i bianco scudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne universitarie e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
3: Stai ascoltando Radio Padova.

si muove, parla, non mente, dice quello che sente, risponde a un richiamo, un linguaggio, un messaggio, a due cuori in ostaggio di popoli in guerra, ostili, rivali, distanti sulla stessa terra.

0: ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Stai ascoltando Radio Padova.